0: Radio Reverb.
1: You are about to listen to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.
2: Gente, popolo di Brighton e confini, perché e confini. È anche un po' dappertutto. Radio Reverb 97.2 Waves of Brighton, super presente quest'oggi perché c'è una giornata che non si capisce se
3: piove,
2: se fa caldo, c'è sole, cose.
3: Solito.
2: Tu Ale come stai oggi?
3: Bene, direi bene, in mezzo a mille cose, sperimentando l'MPC Sample e sono molto arrabbiato con questo strumento, ma vabbè,
2: imparerò a usarlo. Arrabbiato con la tecnologia.
3: Arrabbiato con la tecnologia perché sono anziano, provo a fare le basi old school con cose nuove e non mi riesce niente e vedo che tutti invece ci riescono, quindi ancora peggio perché mi sento pure un idiota.
2: C'era chi ti chiamava amico dei robot
3: e invece mi sto confutando da solo, ho avuto un momento, mi hai sentito, ho ancora detto basta, smetto, non faccio più nulla, ma non succederà mai per vostra sfortuna, cari ascoltatori, perché io e Francesco stiamo in realtà lavorando su alcuni brani.
2: Certo,
3: diciamogelo.
2: Certo. Diciamo che anche Emilio il Meglio era un robot, però era dei 50 anni
3: e poi tu mi prendi in giro, ma volevo comprarlo, l'ho visto su Marketplace,
2: lo vendevano a 25
3: sterline. No, quello originale, 25 sterline, ho detto quasi quasi lo prendo, però dove me lo metto?
2: Però è bello che venga la mattina svegliati.
3: È stato il mio sogno da bambino. Il mio vicino di casa ce l'aveva e l'ho sognato per anni quella cosa lì. E
2: mio papà
3: non me l'ha mai
2: comprato. L'aveva il cugino, sai, quello che è morto una volta.
3: Che hanno sempre tutti i tuoi giocatori.
2: Che hanno
3: preferiti.
2: La PlayStation 10 quando c'era già la PlayStation 1.
3: No, che avevano la pistolina Condor, che era l'area compressa degli anni, che oggi costa una cifra. Perché sai che io vado indietro negli anni e voglio ricomprare cose, ma quella è inaccessibile.
2: Ecco, qual è stato l'oggetto? Diciamo che ti ha dato più soddisfazione che hai comprato che...
3: come strumento dici o strumento
2: no
3: musicale?
2: L'oggetto diciamo giocattolo, qualcosa che ti sei, lo sfizio che hai detto adesso me lo prendo.
3: Sono sempre stati gli strumenti musicali in realtà, quindi tutti i campionatori, sì, tutti gli Akai che ancora caldamente e coltivo e acquisto quando c'è l'occasione, perché sono ancora meglio, ma le cose nuove non mi appartengono,
2: non
3: con tutto rispetto. Non è una cattiva pubblicità, è un grandissimo strumento, potenzialità che a te Francesco andrebbero bene, a tanti vanno bene, ma a noi vecchiarelli
2: ci passiamo di 50 anni, però
3: no, però insomma quei 14
2: che fanno la differenza
3: passano,
2: quando quando tu avevi il cinquantino io ero un neonato che giocavo con il Lego, ecco.
3: Esatto, comunque c'è chi fa musica invece, avremo proprio un ospite a breve e sì
2: tra l'altro
3: direi
2: ragazzi,
3: di lasciare spazio perché...
2: tenetevi pronti perché l'ospite che verrà ha tanto da raccontare non solo di musica ma anche di sensazioni, esperienze e terapia.
3: Sì, perché anche questo è un tema importante che abbiamo già affrontato anche con un altro MC che ci ha visitato recentemente, o più che altro mental health, e quindi rivediamo ancora questo tema che sta prepotentemente prendendo piede nel rap, quasi come se il rap si rivolgesse insomma a una comunità anche diversa da quella che fino a qualche anno fa era solo di ascoltatori semplici. Invece oggi vediamo che il rap sta entrando veramente nella comunità e che raccoglie al suo interno un desiderio di coinvolgimento e di aiuto, e questa cosa mi fa davvero piacere perché il rap è sempre stato considerato un po' male, diciamolo dai,
2: esatto.
3: Almeno ai miei tempi quando ero ragazzino era sempre rap, roba cattiva. No, l'erba buona sta crescendo una nuova generazione di musicisti interessanti e questo ospite che fra poco avremo ci parlerà appunto di questo.

0: appuntamenti per l'estate.
1: Da Ways non mancare.
0: Brighton, dove sarà presente quest'estate? Ovviamente
1: a Saunders Park.
0: Saunders Park, perché quella è la nostra casa per l'estate, diciamo.
1: Il Saunders Park, il nostro ritiro estivo.
0: Il nostro ritiro estivo, esatto. Tra l'altro, tu invece l'estate come la passavi quando eri più piccolo? Andavi a fare i centri estivi?
1: Il Grest. Ero il campione di pianti, io, il Grest.
0: Campione di pianti, perché non ci volevi andare?
1: Non ci volevo andare, stavo malissimo.
0: Ma come? Era la cosa più bella di sempre.
1: Sai che sono un po' sociale, no? Mi piace stare dietro al microfono, ma se ritrovo, mi ritrovo in questi gruppi di giocosi, giocatori,
0: giocanti. Giochi della gioventù.
1: No, io piangevo tanto e me lo ricordo, perché mi mandarono a Cimbergo sulle montagne.
0: A Cimbergo, beh, bellissimo. Cimbergo.
1: Ah, ci sei stato?
0: No, ecco, no, Cimbergo, chi lo conosce?
1: Sulle montagne, mi ricordo che il dorm mi portò quasi a 2000 metri in questa mezzo alla neve, mi spaventai molto a dormire in un rifugio tipo -15, e lì è stato per me la fine del Grest, anche per la mia famiglia, perché era stato veramente esagerata questa cosa. Ho preso paura e vabbè.
0: E ancora si vedono i segni.
1: No, ho ancora i segni sulle caviglie della cordata.
0: Attenzione.
1: No, questo è vero, proprio i segni. Ma vabbè, lasciamo stare.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Stavamo parlando del Saunders Park Festival. E anche quest'anno saremo presenti tutti i venerdì di luglio da Lads in the Park, che è il capostipite del parco, che
1: il capitano
0: del parco, che tiene pulito e gestisce praticamente il parco,
1: tutto,
0: tra piscina, orto, laghetti, campi da calcio e da basket. E anche vicino di casa di Shabitat.
1: Ah sì, certo, quindi se non sapete dov'è Lads, è di fianco a Shabitat e di fronte al nostro amatissimo Brighton Electric Studios, che sarà uno dei supporter anche di questo festival, che si terrà il 3, 10, 17, 24 e 31 luglio, da che ora non mi ricordo?
0: Dalle 3 fino alle 10, perché c'è spazio per tutti, ci saranno attività e c'è tanta musica e ovviamente cibo e bevande, che sono quelli che ci tengono vivi.
1: E oltretutto non sarà solo musica, come dicevi tu, ci sono tante attività. di cui parleremo, perché abbiamo tanti ospiti nuovi.
0: Sì, si evolve. Ovviamente rispetto all'anno scorso ci saranno delle novità, anche perché mirate soprattutto a bambini, ma anche
1: e
0: adulti,
1: a famiglie.
0: Quindi ragazzi, se non siete a
1: in
0: Napoli,
1: vacanza.
0: In vacanza
1: a Milano.
0: A Milano,
1: o in Germania.
0: O in Germania.
1: Chi va a Milano in vacanza, vabbè. potete venire a Saunders Park. Dobbiamo dire una cosa: è tutto gratuito.
0: Tutto.
1: A parte il cibo, ovviamente, se comprate il cibo ve lo pagate, ma l'evento in sé, la musica, le attività sono tutte gratuite.
0: Sì.
1: Ricordiamo questo: non ci sono da prendere i biglietti, basta che vi presentiate, vedrete tutto sui nostri social. Quindi
0: sì,
1: è importante da dire.
0: Quindi salutiamo Max.
1: Salutiamo
0: Max, un grande in bocca al lupo a Max e a noi, perché saremo

0: esigenze di tutti i tipi ci stanno chiamando. Noi ragazzi dobbiamo andare anche quest'oggi. Ma qua
1: la cosa bella è che noi facciamo radio, ma abbiamo sempre degli impegni diversi. Non so neanche perché passiamo di qui a sto punto.
0: Sì, a sto punto bisognerebbe
1: facciamo altro e vabbè.
0: Però no, perché noi abbiamo la passione che ci lega a questo studio
1: e all'FM.
0: Vogliamo diffondere quello che viviamo ogni giorno.
1: E soprattutto l'arte, che ricordiamo, se volete venirci a trovare, scriveteci o incontrateci, perché poi questo è quello che accade, che gli ospiti vengono qui in studio fisicamente. Fisicamente,
0: e
1: quindi potete farlo anche voi.
0: Sempre pronti a diffondere idee,
1: buona musica,
0: musica, arte, qualsiasi tipo di cosa. Dove possono trovarci? Perché io il numero me lo ricordo a stagioni, dipende.
1: Ok, quindi potete scriverci su WhatsApp allo 07762377530, sull'email wavesofbn@gmail.com, oppure la nostra pagina Instagram Waves of Brighton.
0: Che ce n'è solo una
1: con
0: quel l'unica logo. E la prima, diciamolo.
1: Primo e unico radio show italiano qui in Sussex, inventato da questi due elementi qui, Alessandro e Francesco.
0: Quindi tenetevi pronti, state aggiornati perché l'estate è ancora lunga. Questo e questo Brighton ne ha tanti.